Ke Lotion aina le DJ Wazi mo go tsheng yona e o ikwang ba ya le go thobela FM di tlhalemeso e re ke a bo se swae go di mo ga tlhogo go ra gore tsha lefase di fetogile re ko rena Stanford wa matlo o re tshwaretseng na go